0: Allora, non c'è presenza.
1: Certone.
0: C'è presenza, thank you.
1: Definitely. 3:32, Tom. Code 20.